si è venuto, abbassa un po' la voce. Dunque un ci ascolto e l'altro deve venire a cercarmi.

0: certo, ipocritone, via presto la canzone, chi sta male a vedeste, a madama cantate,
1: chi ne l'alto,
0: guardate, egli ha due braccia di rosso.